ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?

ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?